gravità. So ci che sta, mi torna gravità, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Babino, smart him love.